lundi, un sketch and poche. Le mardi, un sketch and poche. Le mercredi, un sketch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un sketch and poche. Le samedi, un sketch and poche.

Scotch and Posh le mardi. Scotch and Posh le mercredi. Scotch and Posh le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi,